anche se non l'hai, od mia mai arisoni, anche degli smora, se col risoni a zamiti, aiuta anche se gadati, בצעדיי הראשונים, בכל פעם שנפלתי,